alle nevi e soglioni, al concerto di tromboni, i bombardi di cannoni, delle palle in tutti i tuoni, all'orecchio fan fischiar. Non più avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, non più avrai